kani kawia karidi kaura. Ei, no kani makaru pemia re miloro ne meto anjaro. Tawawi lunga wepone Radio Jinju Rosondo FM.